Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non